Buongiorno amici, buongiorno amiche, benvenuti, benvenute a una nuova puntata del nostro programma, sempre su Radio Diffusione Argentina all'Exterior, RAE, trasuoni, parole e notizie per il mondo, un programma di interesse generale che vi porterà al cuore dell'attualità argentina, economia, cultura, scienza e tecnologia e lo sport. Produzioni speciali e contenuti esclusivi per scoprire da vicino l'identità e la ricchezza dell'Argentina. Chi vi parla? Marcelo Ayala vi saluta e vi ricorda che questo programma è membro della comunità radiotelevisiva italofona. Se volete scriverci una email lo potete fare al nostro indirizzo di posta elettronica raeitaliano@gmail.com. Ripeto, raeitaliano@gmail.com. Per ascoltarci dal vivo, semplicemente su www.rae.com.ar oppure sulle app di Radio Nazionale o di Radiodifusione Argentina all'Exterior che potete trovare sia per iOS sia per Android. Se volete ascoltare perché siete Dixers in onde corte, certamente sulla frequenza 15.770 kHz, grazie agli amici del relay locato a Miami negli Stati Uniti di Nord America, WRMI. Molto bene, ecco l'avvio del nostro programma con la musica Leon Gieco, Bajo el Sol de Bogotá.

difficile capire perché l'interprete argentina Soledad sia un'icona della musica popolare, né perché affascini giovani e non tanto. Non viene chiamata l'uragano di Arequito per caso? No, infatti, l'essere nata ad Arequito e l'energia che irradia in ognuna delle sue presentazioni con la sua potente voce spiegano di gran lunga sia il soprannome

0: Infatti, Soledad Pastoruti nasce ad Arequito, una piccola località della provincia di Santa Fe, nel 1980, e da sempre non ha fatto altro che cantare.
1: Satanita de los Toyas, alto vuelo sin amor.
0: Figlia di un fanatico della nostra musica folclorica, Soledad comincia a presentarsi dal vivo da molto piccola, in diversi scenari della sua città ed in festival organizzati nei dintorni. La sua prima presentazione come cantante professionista ha luogo a 15 anni. Poco dopo diventa la star e la rivelazione del Festival di Cosquín, il più importante nel suo genere in Argentina. Vende 1 milione di copie del suo primo

0: siamo la propria interprete che ricorda quel momento.
1: Mi papà le gustava il folklore, entonces me accompagnava.
0: A mio padre piaceva molto il folklore e mi portava e mi accompagnava e facevamo questo in famiglia e mi insisteva di andare a Cosquín a godere del folklore. Però avevo ormai 15 anni ed il fine settimana pensavo più a come vestirmi per uscire a ballare che ad andare a Cosquín. Eravamo già andati a Cosquín un anno e sebbene ci fosse andata male, non eravamo riusciti a salire sul palcoscenico principale. Allora dissi a mio padre, guarda, è finita. E lui mi chiese di provarci ancora una volta. E quella fu la volta in cui, al posto di una canzone, ne cantammo quattro. Ebbene, a partire da lì è iniziata la mia carriera. Quella prima presentazione nello scenario principale del più importante festival folclorico del paese rappresenta per Soledad l'inizio della sua carriera in un momento in cui il folklore è lontano dalle preferenze dei giovani. Questa adolescente convoca milioni di spettatori in tutti gli angoli del paese e diventa un successo ambito nelle vendite. Così lo ricorda la stessa Soledad. La mia prima presentazione a Cosquín è stata chiave nella mia vita. Perché sono passata da una persona che cantava perché a mio padre piaceva il folklore a diventare un artista professionale. Abbiamo cominciato a riscuotere un cachet, avevo un manager e a partire da lì è iniziata la mia carriera. Dopo ho avuto molti momenti importanti. I primi tre dischi hanno segnato precedenti nelle vendite qui in Argentina ed in America Latina. Ed il primo disco che ho inciso in 8 ore ed in uno studio che era praticamente un bagno, finì col vendere 1 milione di copie.
1: Terminò vendendo 1 milione di copie.
2: Para che quiero vivir con el corazón deshecho, para che quiero la vita después de lo que me has hecho.
0: La partecipazione di Soledad al Festival di Cosquín e i suoi primi dischi la fanno diventare immediatamente la figura principale del cosiddetto folklore giovane, che porta nuovamente la musica originaria, a metà degli anni 90, alle compagnie discografiche multinazionali, grazie ad artisti di età diverse, alcuni più grandi di Soledad ed altri più giovani. Da allora, ed almeno durante quasi tutta la decade successiva, Soledad batte ad intervalli i propri record. Oltre al successo di vendite, soltanto nel 1997 canta in 181 paesi di tutta l'Argentina e riempie 10 volte il Teatro Gran Rex, il più ambito della capitale della città di Buenos Aires.
2: Andando por Bajo gasta de changuita ya sabía que aunque no llenen de gringos a esto no lo cambiaría.
0: Nel 1999 la casa discografica Sony edita il quarto disco di Soledad Pastorutti, prodotto dal cubano Emilio Estefan ed inciso a Miami. Il nuovo disco evidenzia un notevole progresso come cantante dell'interprete e segna il suo lancio internazionale. Con questo disco, intitolato Yo sí quiero a mi país, la sua popolarità si estende in tutta l'America Latina, Stati Uniti e la Spagna.

Lo stesso anno del lancio del disco Yo sí quiero a mi país, Soledad esordisce nel cinema. Il film L'età del sol, di cui è protagonista, dà il via alla sua carriera al di fuori della musica. Da allora partecipa a parecchi programmi televisivi, come attrice, come membro della giuria, eppure come conduttrice di un ciclo dedicato al folklore nella televisione statale argentina.

giorno in cui la Sole, come viene chiamata con affetto in Argentina, festeggia i suoi primi 10 anni di carriera, l'uragano di Arequito può contare su moltissimi premi e molte vendite, ricevuti in patria ed in importanti festival internazionali del Cile, Francia.

0: I festeggiamenti per i primi 10 anni di carriera comprendono una nuova presentazione in quello storico scenario del Festival di Cosquín. Però ora, insieme al famoso e veterano cantautore Horacio Guaraní, ottiene il riconoscimento di parecchi musicisti, fra cui Mercedes Sosa. Qui di seguito ascoltiamo tutte e due che cantano insieme nel Festival di Cosquín del 2006, occasione in cui si prodigano in elogi.
1: Una estrella, estrellissima, Soledad Pastoruti, Samba para olvidarte. Vamos a cantar. Ah, bueno, por acá viene. Bienvenida. Mañana voy a cantar con ella yo. Gracias, mi niña, gracias. Vamos a cantar de Daniel Toro.
2: A ver cómo sale.
1: Acá está.
2: Sí, señor. Arranco yo, ¿no?
1: Sí, empezamos.

vivrá la gran intérprete Mercedes Sosa e la giovane Soledad, e circondato per anni da dicerie su presunte antipatie. Tuttavia, sebbene all'inizio Mercedes Sosa abbia criticato l'alta esibizione mediatica dei primi anni della carriera di Soledad, loro stesse si incaricano di smentire fraintendimenti e nei fatti le partecipazioni di La Sole a spettacoli di Mercedes Sosa non sono poche.

Para ti, Soledad, no nasconde mai la sua alegría per essere stata inclusa fra i partecipanti di Cantora, l'ultimo disco della mitica cantante argentina, che consiste in duetti con artisti dei generi più svariati, da Calle 13 a Caetano Veloso. Quando Mercedes Sosa muore nel 2009, Soledad dichiara: è stato un riconoscimento molto speciale. Si comincia a nominare tutti gli artisti che hanno partecipato al lavoro dei più diversi generi. Ti rende fiera il fatto di essere stata lì, di essere stata scelta.

Mercedes Sosa, la stessa Soledad riconosce di non essere ancora all'altezza della grande interprete latinoamericana. Io credo veramente che sia un paragone ingiusto, perché Mercedes Sosa e sarà l'artista più grande che abbia dato il folklore argentino per quanto riguarda la voce, la sua qualità vocale. Mercedes è riuscita a piazzarsi in tutto il mondo, è stata riconosciuta nel mondo intero, non soltanto in Argentina. Ed io ho ancora molta strada da fare. Mi lusinga questo paragone, però credo vi sia molta differenza. Magari qualche giorno riuscissi ad essere quello che è stato Mercedes Sosa.

realtà dinanzi ad 1,5 milioni di persone in uno spettacolo pubblico che celebra i 200 anni dell'indipendenza argentina. E fra i molti nuovi dischi editi, nel 2014 si riunisce con la cantante messicana Lila Downs e con quella spagnola Nina Pastori per incidere il disco Raíz. Il disco vince quello stesso anno il Latin Grammy nella categoria

La proiezione internazionale di Soledad Pastorutti non smette di crescere. I suoi ultimi lavori includono collaborazioni con, fra altri, il messicano Carlos Santana e con il colombiano Carlos Vives. 20 anni dopo il suo esordio, la Sole non si ferma. Uragano della musica e passione. Avanza e non si ferma.

0: UNESCO ha dichiarato il tango patrimonio culturale immateriale dell'umanità. Noi lo dichiariamo cuore di Buenos Aires.
1: RAE Argentina al Mondo presenta Julio Sosa, il maschio del tango.

0: considerato uno dei cantanti di tango più importanti della seconda metà del XX secolo, Julio Sosa nasce in Uruguay, però svolge tutta la sua carriera in Argentina ed in soli 15 anni, poiché muore giovane in un incidente, diventa uno dei maggiori idoli della storia del tango.
1: Se cuidan los zapatos andando de rodillas, no es por eso.
0: Julio Sosa nasce nel 1926 in una località vicina a Montevideo. Suo padre è bracciante in Campania e sua madre lavandaia. Per collaborare con la precaria situazione economica familiare, Julio deve lavorare fin da piccolo. Fa il fattorino in farmacia, lustra scarpe e venditori di giornali. E malgrado le difficoltà, riesce a completare la scuola elementare. Sviluppa il gusto per il tango, genere che va di moda sia in Uruguay sia nell'Argentina di quei tempi.
1: Era mio amor, per un día se fue de mis cosas y entró a ser recuerdo.
0: Ormai sedicenne, Julio Sosa si presenta come dilettante in diversi scenari della sua città, dove i concorsi di canto erano abituali. Poco dopo, vince un concorso di tango ed è invitato a far parte come vocalist dell'orchestra di Carlos Gilardoni, che si esibisce nei balli della zona e perfino a Montevideo.
1: Porque yo que anduve enamorado rompí como una rosa las cosas del pasado.
0: Quindi abbandona l'orchestra di Gilardoni e dopo alcune partecipazioni a diversi gruppi entra a far parte dell'orchestra di Luis Caruso, con il quale realizza le sue prime registrazioni nel 1948. Malgrado quelle prime incisioni, Julio Sosa non ottiene un riconoscimento speciale nel suo paese e decide allora di tentar fortuna in Argentina. Lo storico Luis Biggio racconta quel momento in questo modo.
2: Già con visione di cruzare il charco per este lato del Rio de la Plata, necessitava un materiale gravato come carta di presentazione.
0: Ormai con l'idea di venire a Buenos Aires, ha bisogno di materiale registrato quale biglietto da visita. Julio Sosa approfitta della sua partecipazione al sestetto di Luis Caruso, noto come Carusito, ed incide per la casa discografica Sondor. Registra Caruso con la voce di Sosa. Julio Sosa è un illustre sconosciuto in quel momento. Con quel materiale, più la collaborazione di alcuni amici che organizzano un sorteggio per raccogliere soldi, sale sulla nave ed attraversa il Rio della Plata.
2: Se subió al vapor de la carrera y cruzó el charco.

0: voy a ver.
1: Qui a Buenos Aires, dopo essersi sistemato in casa di un suo conoscente, trova lavoro come vocalist di un gruppo di chitarre che suona la sera in un bar del quartiere Chacarita. È l'inverno del 1949. Appena un mese dopo, la sua carriera inizia a decollare.
2: In aquel café de Chacarita lo escuchó un autor de letras de tango, Raúl Ormaza, que era como un hombre que visitaba esos locales nocturnos.
1: In quel café de la Chacarita lo ascolta il paroliere Raúl Ormaza, che frequenta quei posti notturni come quelli che cercano ragazzi nelle serie inferiori. Lo ascolta e senza dirgli niente parla di lui con Armando Pontier ed Enrique Francini, che hanno un'orchestra insieme e cercano un cantante per coprire il posto vacante lasciato da Raúl Verón. Julio Sosa si presenta allora per un provino dinanzi ai direttori Pontier e Francini, un giorno in cui l'orchestra suona nel Teatro Piccadilly. Canta il tango Lloró come una mujer, cioè ha pianto come una donna, e lascia senza parole Francini, che chiama Pontier affinché lo ascolti. Julio Sosa interpreta allora Viejo Smoking e gli offrono di cominciare a lavorare quella stessa sera. Il cantante Alberto Podestà e lo storico Luis Biggio ricordano in questo modo il suo esordio con vestiti prestati.
3: Cantò e, bueno, la gente, immaginate.
1: Cantò. Ed allora, immagina la sorpresa della gente. Il tizio cantava e muoveva le mani facendo grandi gesti. E la voce, una voce strana, e si muoveva in un modo che a quel tempo non era comune. Noi eravamo cantanti che uscivamo e cantavamo. Nessuno muoveva le mani né niente del genere. Prendevamo il microfono e cantavamo. E si presenta Julio Sosa con questo, e Dio mi liberi. E lì rimase con l'orchestra. Pontier diceva che quella sera la gente si fermò e si girò verso il palcoscenico. Nessuno ballò in quel momento. E da allora Pontier si disse, questo ragazzo ha qualcosa.

Julio Sosa rimane 4 anni con l'orchestra di Francine Pontier fino al 1953, quando un altro direttore, Francisco Rotundo, gli offre uno stipendio molto migliore di quello che lui guadagna. Questa è una tappa in cui Sosa può affermarsi da un punto di vista economico, paga alcuni debiti e lascia la pensione in cui vive. Nel 1955 viene ancora convocato dall'orchestra di Pontier, ormai separatosi da Francine. Julio Sosa è ormai uno dei cantanti più rinomati dell'epoca. Nel 1960 Julio Sosa decide di iniziare la sua carriera solista. Si separa da Pontier e convoca il bandoneonista Leopoldo Federico affinché gli organizzi un'orchestra per accompagnarlo. Per il lancio del suo primo disco solista coniano il soprattutto

0: con Leopoldo Federico, Julio Sosa incise 64 tango. In questa tappa recita in un film e pubblica un libro di poesia e trasforma una versione propria di La comparsita, recitata con i versi di Perché canto así, in un classico. Leopoldo Federico e lo storico Biggio ricordano quel momento in questo modo.
1: Pero lo estaba tocando yo en un baile, la comparsita, y él se acercó al lado mío así y me dijo, ¿querés que la recite?
0: Io stavo suonando strumentale la comparsita e Julio mi si avvicinò e mi domandò se volevo che lo recitassi. Gli dissi, bene, dai, recita. Che le dovevo dire? Che la comparsita è un tango strumentale? E cominciò a recitare i versi di Celedonio Flores di Perché canto così? E sfondò. La gente cominciò ad applaudire a più non posso. Presentò per la prima volta la comparsita in quel ballo ed il giorno dopo vi era gente del pubblico che chiedeva a grande voce che la recitasse. E rimase come la chiusura dello spettacolo. Cantava tutto quello che doveva cantare, però la chiusura, l'ultimo brano dei suoi spettacoli, era sempre la comparsita.

Nel 1964, in un incidente automobilistico, perde la vita. Aveva soltanto 38 anni. Ed in soli 15 anni di carriera diventò uno dei massimi idoli della storia del tango.

0: Christmas for all the people in the world.
1: Joyeux Noël et bonne année 2017 pour tous.
2: Frohe Weihnachten.
3: Bonne Natale.
4: Und danke, voilà.
5: Merry Christmas.
6: Bon fête.
7: Tanti auguri di Natale.
8: Bien, quailo.
9: Joyeux Noël.
7: Buon capodanno e tanti auguri.
10: Tutta già si fu.
11: Buon anno.
12: Buona festa.
13: Felices fiestas para todos.
14: RAE. Argentina al mundo.

fase chiusura per il nostro programma, ringraziando Gloria Sarmiento come sempre nella cabina di regia, salutandovi, ricordandovi che potete ascoltarci dal vivo su www.rae.com.ar, potete andare sul sito di Radio Nazionale sulla scheda RAE. Se non potete ingressare, semplicemente cliccate il tasto destro del mouse e lì aprite la scheda in incognito, quindi sicuramente potete ingressare al nostro sito web, dove troverete tutte le notizie e i programmi in formato podcast. Se volete ascoltarci sulle onde corte, frequenza 15.770 kHz. Sarà a domani, ciao!

amici, buongiorno amiche, benvenuti, benvenute a una nuova puntata del nostro programma, sempre su Radio Difusión Argentina all'Exterior, la radio pubblica argentina all'estero, da Buenos Aires per tutto il mondo, attraverso internet su www.rae.com.ar, nelle app di Radio Nazionale, Radio Difusión Argentina all'Exterior, o sulle onde corte tramite il relay locato a Miami, negli Stati Uniti di Nord America, WRMI, sulla frequenza 15.770 kHz, dal lunedì a venerdì dalle 12 alle 13 UTC. Andiamo subito a sentire un po' di musica con Abel Pintos, Tu Voz.

La band Manal ha iniziato a suonare nel 1968, diventando uno dei gruppi che hanno formato quella che è considerata la trilogia base del rock argentino. Il trio viene scoperto dal popolo dell'etichetta discografica Mandioca. Questo fatto permette loro di registrare il loro primo singolo alla fine dello stesso anno, facendo il loro debutto ufficiale il 12 novembre 1968 al Teatro Apollo. Durante tutta l'estate del 69 suonano a Mar del Plata in un teatro chiamato Mandioca. Dopo il crollo economico dell'etichetta, si passano alla casa discografica RCA, che riedita il loro primo album cambiando la copertina. Sentiamo la band Manal, la canzone No Pibe.

E continuiamo con la storia del rock argentino in questa puntata a Manal. Nel giugno del 1969 si tenne al Teatro Coliseo il ciclo dei recital Beat Baires e Manal partecipò con gruppi come Almendra, Litto Nebbia, Los Abuelos de la Nada, Morris e Box Day. Il 7 novembre 1970 Manal suona nel suo primo festival Barock e prima della fine dell'anno pubblica il suo secondo album El León, che conteneva canzoni come Blues della Amenaza Nocturna. Nel 1971 la forte mescolanza di personalità che ne hanno formato porta Manal alla sua separazione. Sentiamo questa bella canzone, un blues di Avellaneda.

Nel 1980 Manal si incontra di nuovo e registra Reunion, dopodiché organizzano 6 spettacoli memorabili nello stadio Obras Sanitarias de la Nación e si separano di nuovo. In poco tempo viene pubblicato un disco chiamato Manal en Obras, registrato dal vivo e che non ha avuto l'approvazione dei membri del gruppo. Manal è stato uno dei gruppi fondatori del rock argentino e ha suonato il blues come poche altre band. RAE Argentina al Mondo ha presentato La storia del rock argentino. Oggi Manal. A cura di Gustavo Ríos.

0: altro applauso per Gustavo Santolalla.
1: Molto bene, ecco, ascoltavamo Perro Amore Explota di Gustavo Cordera, interpretato dalla Bersuite Vergarabat in compagnia di Gustavo Santaolalla. E continuiamo con bella musica, in questo caso alla città di Rosario cerchiamo Fito Paez, interpretato dalla cantante Fabiana Cantilo, la canzone Llego Tarde.
2: Ok, dale, vamos.

Después del amor fue el séptimo disco de estudio del musicista argentino de rock Fito Páez. Lanciato nel 1992, si tratta del disco più popolare e di più successo di tutta la storia del rock argentino.

Fito Páez incide El amor después del amor en diverse tappe, con una produzione di infrastruttura a lui sconosciuta fino ad allora. Le prime sessioni di registrazione si svolsero a Buenos Aires nel 1991 con la presenza di due produttori internazionali, il cileno Carlos Narea ed il britannico Nigel Walker. Anni dopo, Fito Páez avrebbe affermato che la presenza di Nigel Walker, che aveva lavorato fra altri con Pink Floyd e Paul McCartney, era stata una figura fondamentale.

Fazione del disco vi parteciparono Fito Páez, voce, chitarra e tastiere, il chitarrista Ulisse Butrón, Guillermo Badalà, basso e chitarra elettrica, Daniel Colombres, batteria e Tutti González, programmazione d'organo. Inoltre, il gruppo contò su un numero importante di invitati speciali: Charly García, Luis Alberto Spinetta, Mercedes Sosa e Andrés Calamaro, tra altri. Così, nella canzone Dos días en la vida, un omaggio fatto da Fito Páez a

El amor después del amor coincide con la historia de amor entre el musicista Fito Páez y la nota attrice argentina Cecilia Roth, indubitabile musa ispiratrice del disco. Il disco è pieno di canzoni che parlano di donne. Lì vi sono Thelma e Louise, la Veronica, donna Elena e la figura indelebile di Un vestido

0: Sull'aspetto autoreferenziale di questo disco di Fito Páez, il giornalista Mariano Dermaso afferma: Se uno deve pensare ad artisti autoreferenziali che hanno raccontato la loro vita attraverso le loro canzoni, il più evidente è Charly García. Lo segue da vicino Fito Páez. Fin dalla prima strofa del suo disco del 63, dove dice «Nací en el 63», Fito ha raccontato la sua vita nelle canzoni.
1: Hasta el último, Fito ha contado su vida en canciones, todo.
0: Sull'incidenza del suo rapporto con l'attrice Cecilia Roth sulla composizione delle canzoni di questo disco, Fito Páez precisa quanto segue.
2: Cecilia fue una musa muy clara en ese momento.
0: Cecilia fu una musa molto chiara in quel momento. Era una figura insolita nella mia vita.
2: Insolita.
0: E bella. E mi stimolò senza volerlo, senza saperlo. Stimolò quella macchina.

El amor después del amor representó la legitimazione definitiva di Fito Páez. Diventó el disco più venduto de la historia de la música popular argentina, con più di 1.100.000 dischi venduti. Secondo la rivista Rolling Stone, fu tredicesimo nella lista dei 100 migliori album del rock argentino.

0: artista e produttore Sweetie González ricorda il processo di elaborazione del disco.
1: Yo antes de trabajar con Fito en El Amor Después del Amor...
0: Io, prima di lavorare con Fito in El Amor Después del Amor, avevo preso parte a parecchi suoi dischi. Avevo fatto Heroes quando ci siamo conosciuti bene lavorando in studio. In quell'epoca siamo perfino vissuti insieme. Quindi abbiamo fatto Ciudad de Pobres Corazones. Dopo Ey, e nel 1992, credo, nel febbraio 1992, mi chiama per fare quello che sarebbe stato El Amor Después del Amor, che non aveva ancora titolo, e siamo andati 11 giorni a Punta del Este, Uruguay, con moltissime apparecchiature a fare i demo del disco. È stato un lavoro molto intenso, di stretta collaborazione, di molte ore al giorno. Il cuore del disco è nato lì.
1: Il corazón del disco

0: El amor después del amor fue el séptimo disco de Fito Páez, il quale, fino ad allora, non era abituato ad avere alti budget per la produzione del suo materiale. Il proprio musicista ricorda in questo modo quello che succede quando il suo manager gli dice che la Warner era disposta a produrre i suoi dischi.
1: Eso sí, me dio la... La pauta de que
0: mi dava l'idea che stavano scommettendo forte. Infatti, per la prima volta ho avuto un budget di $150,000 per registrare un disco in condizioni di ottima qualità. Allora, quell'estate, siamo andati con Tweety Gonzalez, Alejandro Avalis e Cecilia Roth ed abbiamo organizzato quello che è stato l'argomento dell'album. In realtà ho composto quello che è stato l'argomento dell'album. Lì sono nate le canzoni Tráfico por Katmandú, A toda mi vida, Un vestido y un amor. La struttura era stata organizzata a Buenos Aires, però lì in Uruguay l'ho definita la balada de Donna Elena, Dos días en la vida. Organizzato la struttura di El amor después del amor con Tweety, ricordo che è stato lui ad apportare l'idea del loop. Quella è stata una sua idea.
1: Con Tweety, ricordo che fu chi apportò l'idea del loop.

Poveri Cisoltisco a Buenos Aires. Fito Páez parte per Londra per finire il disco ad Abbey Road, gli studi dove i Beatles registravano i loro dischi, e in Air Studio, proprietà del celebre George Martin. Il disco è lanciato in Argentina nel luglio 1992 ed il successo è immediato. Diventa il disco più venduto di tutta la storia del rock argentino. E Fito, nel show di presentazione dal vivo del disco, ottiene un enorme successo. Per spiegare il successo del disco, il presidente della Warner Music Argentina, in quel momento Chacho Ruiz, afferma che tutti i pezzi del disco erano buoni, tutti valevano la pena. Il manager personale di Fito Páez, Alejandro Avalis, ricorda qui di seguito come gli sorprende a Buenos Aires l'ottima accoglienza del materiale. Siamo tornati da Londra con il disco finito e 5 o 6 giorni dopo si doveva suonare nel Centro Culturale Recoleta per circa 3.000 persone. Fito suonava lì da solo, con il pianoforte. E lì abbiamo cominciato a percepire che qualcosa succedeva. Molta gente, moltissima gente, ed un fervore che è continuato durante tutta la presentazione del disco.

0: L'agenda di presentazione del disco in Argentina prevedeva, nel secondo semestre del 1992, tre show nel teatro Gran Rex della città di Buenos Aires. Furono 11 e ne dovettero aggiungere due nello stadio del club di calcio Vélez Sarsfield nella stessa città. Nel marzo 1993 il disco aveva già venduto 400.000 copie. Il presidente della Warner Music Argentina, Checho Ruiz, ricorda che
1: era
0: un disco irrefrenabile. Tutti volevano avere quel disco. In un'altra epoca era stato Zaz di Miguel Mateos, che era dappertutto. Ebbene, El amor después del amor era en todas las casas, en las casas de todos.

0: periodo difficile specialmente buio della sua vita. Figlio prodigo della prima generazione del rock argentino, nel 1986, quando il musicista aveva appena 23 anni ed aveva ormai inciso 3 dischi, Fito è scosso da una tragedia familiare. Nella sua città natia, Rosario, uccidono brutalmente sua nonna e prozia, in un caso poliziesco successivamente risolto. Dal dolore e dalla rabbia che il tragico episodio provoca nel musicista, escono i due dischi successivi, Realistici e Bui, Ciudad de Pobre Corazones ed E. E sebbene il disco successivo, Tercer Mundo, abbia successo, il riconoscimento massiccio arriva con El Amor Después del Amor. Fito intende quel riconoscimento in questo modo.
1: Io credo sempre lo penso come un premio che mi dio la gente, quizás.
0: Io sempre lo sento come un premio che mi ha dato la gente, sai. Guarda questo tizio magro, lì con quel piccolo pianoforte, facendo sempre canzoni. Guarda tutto quello che è successo. E continua. Va bene, diamogli un premio, se lo merita. Credo che anche se non si può spiegare in questo modo così barbaro, credo che le tribù funzionino così. In qualche momento vi è un premio.
1: In algún momento

consultato molti anni dopo sulla canzone preferita del disco per ognuno, la maggior parte dei musicisti e produttori che presero parte alla sua registrazione hanno detto Tumba della Gloria, la quale inoltre sarebbe stata il single dell'album. Eppure la canzone scelta da Fito Páez che ascoltiamo qui di seguito.

Molto bene, amici, amiche, grazie di essere stati lì. Noi vi salutiamo. Domani sarà una nuova giornata con tanta musica e informazione qui nella Radio Pubblica Argentina all'estero. Chi vi parla, Marcelo Ayala, insieme a Gloria Sarmiento, vi auguriamo una bellissima giornata. A domani, ciao!